Si tradite muzica UAE. So, avvicati, futuro tani, avvicati per torni si peri, avvicati per futuro, avvicati per scolamento. Scandinavian Albania Radio.

a dirti quel che penso. Che rumore fa il silenzio quando il vuoto è troppo pieno. Sei entrata per guardarmi dentro, scordandoti di uscire, e ti affacci dai miei occhi.

down, te lo pune me faccio, sto capimci che buoni, ma non ti naio. Scocchi minu, chiamo con borin, tu pimar, senso una hecca spia, doppio frio, un sottio, un huppet, ti fermo, mi piongo. Che meno male è musei, baby,